sedong etze tini rewe sa. Hasedo sa korekate nergulale denad. Ometerethi, unizengo titajengi radio jido ripon 97.5 omeinengone.